Say hetero, say hetero, say hetero, say gay. Say hetero, say gay. Say hetero, say gay. Tu fatti cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi miei.

Sei etero, sei gay. Tu fatti incazzi tuoi che io mi faccio incazzare.